0: Ufa Immaculada Lorenzo Nyakwenda ushalo mlipo?
1: Mbondia.
0: Machibesa didu zina mkulungira kopi?
1: Ndini Magoromondo kunuzuwala.
0: Mbuya Magoromondo?
1: Hmm.
0: Ah, Magoromondo anewa anji makamaka goma Magoromondo anji?
1: Magoromondo ni Magoromondo ni zina basi yanga na zina.

0: Salungo, salungo, qui in bel quasico, allo, munipo.
1: Allo, mbuya, ma c'è la tani curadio.
0: Ife, tacero, a chanza, rede, na cosa andimo?
1: Ife, tacero,
0: zina.
1: Zina di Gabriel, jo, bukira, kuno, murumbala, chita, chanza, oni.
0: Gabriel Joambulkira chisa cha zaoni mbwalo matritu ya Murumbala kunterero kwa ini mprovincia. Mwenyekiro nenda kunani mbuya Gabriel?
1: Mwenyekiro otoma nenda kuna payanga jwao Antonio Arturi. Na mbuya anga osene ni familia ngonda zaone. Familia ngonda Madeo osene ni na chamwari anga na hali adandiziwa.

0: Dikana mukuhumpu no mukamilia ni aradu msambiki. Buwa noiti?
1: Buwa noiti wana belto.
0: Ye gumi?
1: Kwa pereyi.
0: Mieda mgumi. Dinloga nani ya ni mulovi?
1: Kirimildu wa mwedi.
0: So kirimildu wa makani mwiyo wa peno?
1: Diwa se.
0: Kano vaya ni zelu dhanyo?
1: Na zelu zaga zi mulovi. Tafari vege wii na maludo. Ampaga ni manaye. Ere mana mie ni nota malami sababu ulifunzia tena vadi mie na a partir vene vato sogoro nanga di unyo ndata mele sogoro tawaga de kuna buga mangwana
0: bai mie nota malan mukane o mati otima maria
1: mato tanu vena wani jero roma na kuki la romba nyaga Nawi li alaga, alira ru subriaga. Kwa nini nini tene, anetano nyovu na kwa kadioni, kwenye basa dretu morui.
0: Notamana numati watima.

0: Nyuwa bunelo ni komia Agosto Mario na mkae funganya Saba yochimia drungu ikumbirilani Beleno avorea Nyuwa mkosele dhavi, kambi ni? Magumi muluvi
1: Brigado pele nyuwa na dozo ome unolingo mtola bwa
0: Altu mtola?
1: Waltu mtola
0: Dozo ome Beno vorea Kambi dozo ome waltu mtola maganja da costa Ni imba edha kele mchito Kaloga na kele udu, kani uburubu etene buenyo?
1: Kambai.
2: Dozo omi.
1: Kito kele, kaloga ni gumia?
2: Iyo ni kana, vangono pene nyua no.
1: Iyo ono ni kala oso, maningo kakale dire tusumane ila.
2: Maningo mwinyu eritha wene.
1: Elo ni loga wimba tene pepere, wapubani mazinga mazuya enyu ya amve nyu na nonzi vele vadidi vala nero pepe na kimuanona.

konda be ovano ni mobe nelo romantico na pureza wa fino belo vititimie mevina ni furani vititimie.